0: Perla del Pacífico, Ucumanta, Churasca, Kambak, Uyana Radio. Z1.
1: Kambak Radio.